Tutti giù la mandalera, c'è la tana uga, tona cosa, giù la nena linda di ma perché la che hai, copa paia, non bevo la cara, se il domingo 19 di luglio nel festival portoricheno in Allentown. Punto a safra negra, unto e paletto, sabe, a giro, pincho bacalaito, alcapurria, piña colada, mira, hay de todo un poco como los locos, corillo. Allí nos vemos, dímelo Shakira, besito pa' ti en el cutin en hermosa. Sale padre.